Loke kuta keda for di bista, tasoso de aki, tur dia. Ye isayan, semper skerpi, semper de move.